0: della forma, il pezzo pubblico non si può cantare da otra maniera.
1: Para estar bien informado, ten la radio siempre al lado.